0: sebekhulumile abakuzondayo.
1: Sebekhulumile abakuzondayo.
0: Kodwa lo wethu uNkulunkulu, lo wethu uNkulunkulu ukhuluma kuhle ngendoda yomphongolo. Vuka moya, nendoda yomphongolo njalo ngesonto ekuseni.